0: Old Radio. Iyom yekere werkwaro.
1: Alijani winyo kwa
0: mar me pacho. Iti winyo Old Radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: Mumerica wi amano te wo yore luyo Kajo no pango keng me ye nyu dong bebe Konchi te yai Wa me dong te ata Kona nyu ala ri ori chona yem ke lingi kara luen Che bao keng gi Wa me dong te ata O keng ka na ratin ti yai yi da ho Kona jo te to nyero banga da wi popo Kunda ngo ti ara be jo ni en de karo pen Wa ko dong chalo ni ka kango karo pen Kiru rabu ginora me kong pere neno Rico e curca da hanyuale de Jaco Cobo. E nino menyuale con jamano de Romo Giro Cova.
1: E nino menyuale con jamano de Romo Giro Cova. Si arrivo di vuol con jide Jaco Remo Cova.
0: O che caneo da odio Remo Remenyual. O che ote quanyo nga jamore o che mogudut. E vuolo nga joga jenda mo veru vore chola. Ah, o mevona. Che ngulo nyuale rio kengi abelo raba me da hoyaj. Maga una lamdong mengon la penyo kengi Agure gedo keng Was the thesis Agure geda mu Was only for Who was the winner Amu was the
2: winner Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: Ricardo Baggio, a me due anch'io, Mary. Mi danno a io per Ricardo Baggio, a me due anch'io, Limognaro lo mando a te, Dimo. Allora io vengo a morire, io in modi anche a te, Cabe in giò in modi anche a te.
1: Uluma you a mono one a model it way better be rich ni atum
0: ko kai me
1: da wa ma aya
0: uluma you be ka o be
1: ni and warning o
0: ke ka ji o tu me ko tu ni ko ni ni Hey, one come over, mother, kill the Luma, you bend the bill, come over, take your eating. Mary, no, bet you call ya, Mogo,
1: when you're coming
0: in. What about me, Mogo?

0: Hot Radio.
1: Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio.

0: Bar Me Pacho.
1: ET Union or Radio. Or Radio.
0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.
2: Gia, Gia, Hot Soup Music, Music. Better pay on the tamo. The joy you come to

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: Sure.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Yom chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.